0: Il martedì sera, accendi il tuo ritmo.
1: Su Radio Munot dalle 19 alle 21.
2: Italo Munot con Cristina,
0: Giulio
1: e Anna Rita.

0: Ed eccoci qui, benvenuti a una nuova puntata di Italo Moonot. Un saluto a tutti voi che siete sintonizzati su queste frequenze e che avete deciso di trascorrere queste due ore in nostra compagnia. Io sono Giulio e naturalmente anche questa volta non sono solo. Qui con me c'è la mia splendida collega
1: Cristina. Salve Giulio, questa sviolinata, poi me lo dici che cosa
0: poi
1: vuoi
0: te lo
1: da
0: dico
1: me?
0: Poi te lo dico più tardi.
1: Perché quando il diavolo si accarezza cerca l'anima.
0: Infatti, ma queste sono, sai, dei trucchetti per mantenerti buona.
1: Ah, capisco, ok, mi devo preoccupare.
0: Salutiamo anche Anna Rita. Ciao Anna Rita.
1: Ciao Anna.
0: Ma prima di cominciare a dare la parola a te, Cristina, vi ricordiamo che quella che state ascoltando è una puntata registrata, quindi questa sera non siamo in diretta, ma noi facciamo comunque compagnia, come sempre, nella nostra consueta fascia oraria, dalle 19 fino alle ore 21, sempre qui su Radio Moonot.
1: Esatto Giulio, e per queste due ore abbiamo preparato qualcosa un po' di diverso dal solito. Normalmente siamo sempre noi a fare delle domande ai nostri ospiti, a cercare di scoprire qualcosa delle loro vite, delle loro esperienze, delle loro passioni. Questa volta invece abbiamo deciso di cambiare completamente prospettiva e di rivolgere delle domande a noi stessi. E dico che è molto difficile, eh?
0: Hai capito adesso la sviolinata?
1: Sì, ho capito, ecco. Perché dopo ci sta la fregatura. Ecco, infatti io non sono sicura di voler fare questa cosa, mi ha semi costretta, quasi obbligata,
0: ovvio,
1: Giulio, a proprio ciecamente, senza sapere di cosa andremo a trattare, di fare questa intervista.
0: Sì, diciamo
1: doppia.
0: Che entriamo davvero in un campo minato, perché intervistare un ospite, Cristina, è relativamente facile. Prepari le domande, cerchi di metterlo a suo agio, ascolti le sue risposte, magari ti vengono altre curiosità, ma quando dall'altra parte c'è qualcuno che conosci già, con cui lavori, scherzi e condividi tante ore, la faccenda cambia un pochettino.
1: E infatti, perché devo dire che noi ci sopportiamo per tanto tempo.
0: Sì.
1: Perché passiamo veramente molto tempo insieme per preparare le trasmissioni, scegliamo gli argomenti, parliamo di musica, ci raccontiamo quello che ci succede anche. E poi il nostro rapporto non si limita unicamente alla radio, ma condividiamo anche tanti momenti al di fuori da questo studio.
0: Come l'oratorio, per esempio.
1: Esatto, stavo per dirlo io. Come l'oratorio, il consiglio pastorale, chi più ne ha ne metti. Insomma, pensiamo di conoscerci piuttosto bene, diciamo. Ma oggi vogliamo metterci un pochettino alla prova.
0: Esatto. Esatto, perché anche quando conosci bene una persona, cara Cristina, ci sono domande che magari non hai mai pensato di fare.
1: Vero.
0: Quindi preoccupati.
1: Infatti, io penso che chiudo qui la trasmissione e faccio condurre tutto solo a Giulio.
0: Dai, allora, con il titolo possiamo dirlo, conosciamoci meglio. Questa è la nostra prima parte della puntata e diciamo che è una doppia intervista. Abbiamo però una regola, Cristina.
1: Dimmi.
0: Le regole lo sai che sono il mio forte, io amo le regole.
1: Sì.
0: Quindi dobbiamo rispondere sinceramente, senza cavarsela troppo facilmente, ovviamente.
1: Okay.
0: Non rispondere sì, no, forse, ma dare risposte proprio attinenti,
1: proprio giuste, spiegando qualcosa senza per entrare troppo nei nostri minimi dettagli, nella nostra privacy.
0: Certo, un po' di privacy dobbiamo ancora mantenerla, dai.
1: Ok, ma adesso tu hai scelto un brano a pennello per iniziare dopo la nostra intervista.
0: Esatto. Chi sei adesso?
1: Chi sono adesso? Ascoltiamoli, Gemelli Diversi.

0: Allora, vorrei sapere chi sei adesso.
1: E questo mi preoccupa.
0: Ecco, ecco, adesso entriamo nel vivo della trasmissione. Allora, Giulio, cominciamo con una domanda semplice, dai, non così difficile. Se dovessi descriverti con tre aggettivi, quale sceglieresti? E soprattutto, pensi che le persone che ti conoscono sceglierebbero gli stessi?
1: Allora, tu adesso hai detto che è una domanda semplice, adesso
0: è difficile, vero?
1: Mi metti in crisi. Allora, se dovessi, allora, per prima cosa dico permaloso. Lo ammetto, perché ogni tanto me la prendo per cose che magari non dovrebbero toccarmi più di tanto.
0: Sottoscrivo io, però, questa cosa
1: non sottoscrivere troppo, però.
0: No, dopo allora, tocca a me, tranquillo.
1: Il primo è permaloso, il secondo direi creativo. Per esempio, mi metto a creare volantini, preparo materiale grafico, creare biglietti d'invito, di auguri personalizzati. Diciamo che mi diletto a creare anche oggetti con la stampa 3D, mi piace mettermi, diciamo, alla prova, e questo mi piace molto. Poi, come terzo, direi una cosa che abbiamo molto molto diversa noi due.
0: Siamo due pianeti gli opposti.
1: Allora, io sono molto puntuale. Tengo molto agli orari e agli impegni presi, questo sì, devo dirlo. Se dico che ci sono a una certa ora, cerco di esserci, altrimenti scrivo, chiamo, ma non un minuto prima, ma almeno 2 ore prima. E devo ammettere che quando gli altri sono in ritardo,
0: lui
1: ecco,
0: l'apprezza
1: lì
0: particolarmente.
1: Lì forse viene anche il mio lato permaloso, lo sai, Cri?
0: No, non me ne sono mai accorta. Vabbè, poi quando tu mi fai la domanda a me, poi spiego io questo punto. Lo posso spiegare già adesso?
1: Spiega, vai.
0: Allora, non è che io do buca. In passato lo facevo quando ero in Italia. Allora, io già sono diventata molto puntuale per me, perché io in passato davo un orario, arrivavo un'ora dopo, e per me era tutto normale.
1: Ok.
0: Adesso comunque io faccio sempre di solito quei 10 minuti di ritardo, 20 minuti di ritardo, vabbè, comunque me la fanno pagare dopo la trasmissione, che mi tocca lavorare di più dopo. Però io almeno avviso, tempesto di messaggi, dico sto arrivando, sto partendo, sto arrivando, forse in quel momento sto ancora a casa finendo a finire di sistemare qualcos'altro.
1: Okay.
0: E quindi Giulio ogni volta ormai si è arreso, quando andiamo in radio lui lo sa che io sono sempre la ritardataria del gruppo, però comunque ci sono. Una volta mi mandasti una vignetta che mi faceva ridere, quella di Cristina alle 8 che sta uscendo di casa e stava ancora con le coperte e con il pigiama che correvo. Sì, però per il resto devo dire non è che io vi do buca all'improvviso, dai.
1: Ok, allora questo diciamo che è un tuo difetto, dai.
0: Sì, sì, sì, okay. Io non sono puntuale, io sono nata con il ritardo.
1: E gli altri due aggettivi?
0: Ah, tocca a me adesso?
1: Sì.
0: Allora,
1: uno l'hai detto,
0: ritardatario, l'abbiamo detto.
1: L'hai detto.
0: Anche mio marito la odia questa cosa, io cerco di correggere, ma è nel mio DNA, non ce la posso fare.
1: Non la puoi cambiare,
0: no,
1: ormai.
0: No, no, no, su questo no, perché sono rimasta molto italiana. Poi, creativa a modo mio. Mi piace tanto fare le cose, ma soprattutto amo aggiustarle quando si rompono dei giocattoli, delle cose. Non amo vedere che una cosa si rompe e viene lasciata in quel modo. O abbandonata. Permalosa, quello sei tu. Mi hai fatto confondere. Rancorosa.
1: Ah, rancorosa, ok.
0: Sì, purtroppo è un difetto che cerco in tutti i modi di correggere, ma se a me viene fatto qualcosa che proprio io non tollero, che non va, io porto rancore in quella persona, verso quella persona. Soprattutto se poi tocchi la mia famiglia, poi la croce nera è finito e risulta proprio difficile che devo cambiare di nuovo e fare retrofront. Poi può succedere, anche
1: certamente,
0: grazie un po' alla fede.
1: Può cambiare poi.
0: Esatto, però questo è il mio grandissimo difetto, ma un pregio, posso dirlo, sono solare. Cerco almeno spesso di essere solare.
1: Sì, sì, quello sì, dai.
0: Sì. Ti rivedi in quello che ho detto? Cioè, ci rivedi qualcosa di mio in quello?
1: Certamente,
0: che ho detto?
1: Tutto, ritardataria sicuramente,
0: certo,
1: ma poi anche creativa, dai, lo so che sei molto creativa.
0: Molto in fondo.
1: No, no, no, no, dai, a parte gli scherzi, altra domanda, Cristina. Qual è secondo te la prima impressione che dai quando qualcuno ti conosce e quanto corrisponde alla persona che sei veramente?
0: Allora, io mi ricordo che, qua non lo so adesso, negli ultimi anni, però quando ero in Italia la prima impressione che ho dato sempre anche alle mie più care amiche era di una persona che se la tira, arrogante.
1: Ok.
0: Io c'ho un modo di fare che quando non conosco sì, certo, amen, non conosco una persona e vado in un posto in cui non conosco nessuno, sto sulle mie, Però vuoi non vuoi, c'è quell'aria, cioè sprigiono un po' quella sorta di arroganza che poi realmente è insicurezza, perché non mi trovo adatta nel posto in cui sono, che gli altri la interpretano come arroganza. Poi nel momento in cui mi conosco dico: oddio, pensavo che tu eri così arrogante, che te la tiravi, quando forse sono quella più complessata della situazione, sì, diciamo. E se no, boh, molti mi dicono, da quanto anche altre persone, per esempio, invece totalmente l'opposto, mi hanno detto: oddio, da quanto ti ho visto la prima volta eri così sorridente, così solare.
1: Ma poi dipende anche
0: il momento
1: come le persone si approcciano anche a te.
0: Sì, questo sì.
1: Se non ti salutano oppure si vanno a sedere da un'altra parte, ovviamente tu non gli dai più confidenza.
0: No,
1: più
0: io
1: di tanto.
0: Poi
1: invece
0: in quel
1: una persona
0: momento
1: già viene a salutarti,
0: esatto,
1: ti sorride, già cambia la cosa.
0: Io mi ricordo con la mia migliore amica di giù del liceo, Simona. Noi siamo diventate così amiche, era il terzo anno di medie, ero salita sull'autobus e lei era seduta davanti da sola. Io l'ho guardata e l'ho sorrisa, e da là le ha detto: eri così simpatica. Da là siamo diventate amiche e tuttora siamo amiche.
1: Bello.
0: Vedi, a volte un sorriso
1: un sorriso cambia tutto.
0: È vero. E tu, Giulia, invece?
1: Allora, io diciamo che più o meno come te, sai, siamo un po' simili.
0: Perché solo su questo.
1: Sì, all'inizio sembro una persona un po' seria, riservata, forse anche difficile da capire all'inizio, perché anche io, quando non conosco bene le persone, non mi fido subito, cioè ci metto un po', prima le osservo, poi
0: prima le squadro,
1: però poi quando in realtà mi si conosce bene, penso che tu puoi confermare, mi piace scherzare, parlare, stare in buona compagnia, ovviamente. Quindi direi che la prima impressione è sbagliata.
0: Sì, da me non lo so, dipende anche la situazione in cui mi trovo, e poi ci sono persone che a mia pelle mi stanno antipatiche e io forse in quel momento do anche il peggio di me. C'è anche da dire questo. Allora Giulio, torniamo un po' indietro nel tempo. Da bambino, ma molto indietro nel tempo, Giulio, da bambino, che cosa sognavi di fare da grande e quanto è cambiato quel sogno crescendo?
1: Allora, da bambino il mio sogno era diventare pompiere.
0: Oh, lo potresti ancora fare, eh?
1: Sì, anche i miei figli pure, all'inizio, quando papà voglio fare il pompiere, e non so, forse una roba da maschietti.
0: Probabile.
1: Anche perché, sai, il camion, le sirene, spegnere gli incendi è una cosa molto bella, aiutare le persone. Poi a un certo punto, non lo dico, non lo posso dire.
0: Poi certo che lo
1: volevo
0: puoi
1: fare il cantante.
0: Ci vede però.
1: Ma per fortuna, per le vostre orecchie, ho cambiato.
0: Dai, non ti ho mai sentito così stonato quando abbiamo fatto qualche stacchetto in radio.
1: Guarda, se mi impegno, ma proprio mi devo impegnare, allora non sono stonato.
0: Ah, diciamo che Giulia ha tantissime altre doti, ma il canto è un po' marginale.
1: Sì, infatti. Okay. Quindi. E tu, Cristina, io ti immagino, sì, che tu eri piccolina,
0: sì,
1: che sognavi il principe azzurro.
0: Questo sempre.
1: Ecco, e volevi essere la principessa del reame, come tutte le bambine, ovviamente.
0: Allora, c'è da dire una cosa: il mio sogno di quando ero piccolina, all'inizio, a parte sono passata dal voler fare la veterinaria per aiutare gli animali.
1: Ah, bello.
0: Poi la sirenetta.
1: Addirittura.
0: Volevo diventare una sirena, però poi mi facevo il problema e poi non vedo più la mia famiglia. Quindi quando ero al mare mi divertivo che volevo essere una sirenetta, però poi nel tempo, crescendo, comunque il principe azzurro l'ho sempre sognato. Poi nell'arco degli anni sono arrivati sempre i principi marroni senza cavallo. Poi alla fine è arrivato il mio principe azzurro.
1: Che salutiamo. Che ciao, salutiamo. Giuseppe.
0: Ciao. E se no, il mio sogno, a me mi è sempre piaciuta l'arte, però dovevo toccare con mano, non soltanto da leggere. E quando ero più ragazzina, io ero appassionata dell'Egitto, mi piaceva tantissimo. Okay. Quindi io volevo fare a tutti i costi l'egittologa. E poi nell'arco degli anni diversi professori mi hanno fatto capire cosa vai più a cercare lì, che non c'è quasi più niente ormai, vai a studiare soltanto altre cose. E da là poi ho scoperto il restauro, che ho avuto anche la fortuna di studiarlo e poi di lavorare come restauratrice per un determinato periodo fino a 7 anni fa, e poi è finito quel sogno.
1: Vabbè, però il sogno si può ancora...
0: Sì, però dai, comunque quando hai una famiglia, io viaggiavo molto.
1: È diverso,
0: sì,
1: ovvio.
0: cioè avevi cantieri che comunque ti duravano un anno, sei mesi, dovevi spostarti un continuo. È stato bellissimo che l'ho potuto vivere, lo posso raccontare, ma adesso è un'altra fase della vita. Forse vorrò ritornare ad essere una sirenetta, chi lo sa?
1: Chi lo sa, chi lo sa?
0: Tutto è possibile.
1: Adesso, prima di andare avanti con le nostre domande, ascoltiamo, cioè in un mondo di sirene, Summer Funk.
0: Vedi?
1: Di Francesco Gabbani, buon ascolto!

0: Mira. Più di nero eppure ballo summer funk.
1: Allora Giulio, funk. Dimmi. Stai realizzando un po' il tuo sogno di poter essere un cantante, ammettilo, qui a Radio Mulot.
0: Sì, dai, ci sta.
1: Allora, con questo bel ritmo di Francesco Gabbani ti faccio assolutamente una domanda sul buon umore. C'è qualcosa di molto semplice che riesce quasi sempre a metterti di buon umore anche dopo una giornata storta?
0: Allora, ci devo pensare. Allora, sicuramente i miei figli, perché quando torno a casa li vedo, li guardo, anche la giornata più storta, ma quella più storta prende una piega diversa, quello sicuramente. Poi sicuramente anche la musica, come quella di Gabbani, quella ritmata, bella, fresca, quella che ti fa davvero ritmo, sì, gioire, quella sì, mi aiuta molto. Mettere una canzone che mi piace, magari cantarla da solo, che non mi senta nessuno.
1: Vabbè, ti può sentire anche Francesca e i tuoi figli.
0: Sì, sì, e poi ovviamente le persone a cui voglio davvero bene, quelle mi fanno sentire... come posso dire, non accettato anche se ho la giornata storta,
1: sì, che ti sopportano anche se tu in quel momento, esatto, se ne accorgono c'è qualcosa che Giulio
0: che
1: non va. Oggi
0: sì.
1: ci sta, concordo.
0: E tu, Cristina?
1: Allora, io sicuramente mia figlia, con la sua dolcezza, con i giochi, con le diverse cose, perché poi i bambini mettono di buon umore, mm-hmm, sono veramente gli scacciapensieri del malumore. E poi mio marito. Devo dire la verità, ci sono dei momenti in cui io sto al lavoro, poi tu un po' mi conosci, lo sai, Giulio dice che io ascolto cose molto pesanti, non esagerare con gli aggettivi,
0: ecco,
1: limitiamoci, cose molto impegnative, pesanti, ecco, che a volte mi mettono anche un po' il malumore, e in quel momento non so come fa a sentirlo mio marito, puff, e mi manda qualcosa di qualche video che mi fa ridere o qualche audio suo che finge di essere in radio lui, e lui riesce sempre a sdrammatizzare, sa sempre il momento che mi deve far ridere, anche nel momento peggiore riesce a strapparmi un sorriso, e quindi loro. Poi giustamente la musica, sì.
0: Però non vale, tu copi,
1: Non ti sto copiando, stavo dicendo una cosa. Più della musica, anch'io quella ritmata, sì. Poi vado sempre su per giù su una playlist che ho, che mi fa sentire un po' a casa.
0: Italiano o straniere?
1: No, italiana.
0: Okay.
1: Cioè, inizio da Rocco Ante, poi passo a Gigi D'Alessio, Marco Masini, un po' quelle di prima,
0: sì,
1: anche della mia infanzia, anche mischiate con quelle di adesso, ma più quelle di prima, che proprio mi danno quella carica. O in passato avevo prima di venire in Svizzera, un rituale, quei due film che mi facevano sempre star bene e ridere. Uno era Midnight in Paris, che mi portava proprio in Paris, che mi portava proprio negli anni 20 della Parigi di una volta, degli artisti, e là proprio viaggiavo. Pensa, feci il concorso per l'istituto per entrare in una scuola di formazione di restauro, e avevo il disegno da fare tecnico in 6 ore. Io per 6 ore non avevo né MP3 né nulla, avevo solo il foglio da disegnare quella scultura, e mi sono ripetuta a memoria tutto il film con tutte le canzoni per 6 ore per cercare un po', non lo so, di rilassarmi in qualche modo. E poi giustamente il buon cibo, la compagnia anche degli amici, delle persone con cui stai bene, sfogarti fa anche bene. Bene o male, cose simili.
0: Uh-huh,
1: non ti ho copiato,
0: più
1: giuro.
0: Più o meno,
1: ho soltanto sbirciato un attimo i tuoi appunti.
0: Ok, allora Cristina, adesso facciamo un piccolo viaggio.
1: Dove mi porti?
0: Allora, prima con la musica ti porto da ultimo.
1: L'ultima spiaggia?
0: Da ultimo, e poi viaggiamo con la fantasia e con le domande che ancora dobbiamo fare.
1: Allora, buon ascolto con Ultimo.

0: Allora, Giulio, buon viaggio. Qua ci stava anche bene quella buon viaggio.
1: Che siano andate a un ritorno.
0: Esatto, perché adesso tu ci fai viaggiare, giusto? Se domani avessi una settimana completamente libera da ogni impegno e con la valigia già pronta, dove andresti e con chi?
1: Allora, la valigia dovrebbe essere molto grande, perché dovrebbe durare un bel po' questa vacanza.
0: No, una settimana non
1: dà. No, una settimana è poco. Una settimana...
0: Meglio di niente.
1: Sì, dai. Allora, sicuramente sceglierei un posto di mare, al caldo, col sole, dove poter staccare completamente dalla quotidianità di tutti i giorni. Ovviamente ci andrei con la mia famiglia, perché alla fine, come si dice, conta tanto il posto, ma conta di più con chi vivi questi
0: Giusto,
1: momenti.
0: giusto.
1: Quindi da solo non andrei perché mi
0: Pure io
1: annoierei.
0: concordo, sarebbe noiosissimo.
1: Quindi una settimana senza orari, senza correre, sarebbe una settimana, una bellissima
0: E però
1: vacanza.
0: manca una cosa, senza telefono.
1: Senza telefono, sì.
0: Sarebbe l'ideale.
1: Sì, quello ci rovina un po'.
0: Sì, tanto. Perché siamo sempre in affanno e abbiamo fretta, dobbiamo riuscire a terminare tutto quello che facciamo perché abbiamo costantemente dei messaggi che arrivano e sembra...
1: L'agenda, l'agenda, l'agenda.
0: Esatto, mamma mia che stress. Io ti dico io già dove andrei, dai, così mi butto avanti.
1: Vai.
0: Allora, anch'io mare, su questo siamo simili, siamo
1: Ok.
0: gente di mare, ci manca
1: Gente di
0: Annarita adesso, che anche
1: mare.
0: lei è molto gente di mare. Allora, io riandrei alle Maldive.
1: Ok.
0: Sono sincera perché lì è stata una parte del nostro viaggio di nozze ed è stato un paradiso, veramente era spiaggia e mare e spiaggia. Però poi al contempo è strano perché ti direi anche, me ne andrei anche in Egitto a visitare finalmente come il mio grande sogno le piramidi. È un po' un controsenso, comunque sempre zone calde sono, con mio marito e mia figlia sicuramente. E senza la valigia non deve essere troppo pesante perché mi carico sempre troppo di cose, ma i libri ci stanno sempre dentro.
1: Libri.
0: Io mi porto sempre in vacanza dove vado. Prima che nascessi l'area l'avevo sempre nella borsa perché dico nel caso esco anche con gli amici al liceo e mi annoio, io c'ho il libro e mi metto a leggere. Infatti per questo venivo
1: Diciamo che eri
0: tante
1: molto di
0: volte.
1: compagnia, dai.
0: Ma dipende, io alla scuola liceo quando ero in pausa pranzo e sull'autobus camminavo e leggevo, io volevo leggermi il libro, non me ne fregavo, però ero anche di compagnia, giocavo, scherzavo, però poi c'erano i miei momenti che dovevo stare in santa
1: Ok.
0: pace. Quindi un libro non deve mancare, il telefono deve sparire con l'agenda e tutto, non devo pensare a cosa fare, come hai detto tu, a chi rintracciare, non ci sono, sparisco per
1: Punto.
0: una settimana, sì.
1: Dato che hai parlato di libri, che
0: Sì.
1: libri consiglieresti? Io metterei già il nostro jingle.
0: Vai.
2: Tu sogna e spera
0: Sogno leggendo per volare con la fantasia.
1: Dove ci fai viaggiare con la fantasia, Cristina?
0: Allora, in diversi posti. Prima di tutto vi porto in un mondo che grazie a questo libro io in seconda media ho iniziato

0: iniziato ad amare realmente la lettura.
1: Ok.
0: È un classico che tutti conoscete, di un piccolo maghetto con una cicatrice sulla fronte. Sai chi, di chi parlo? Di,
1: ovvio, di Harry Potter.
0: Esatto, lo trovo un libro bellissimo, per il quale quando vai più avanti comunque è ricco di fantasia.
1: Quanti volumi sono?
0: In totale sono 8 volumi.
1: 8 volumi.
0: Ho una stupidaggine, aspetta un attimo.
1: Poi controlleremo.
0: Controlleremo, perché adesso là c'è il primo, La pietra filosofale, La camera dei segreti, Il prigioniero di Azkaban, Il principe mezzosangue, L'ordine della Fenice. E mi sembra che sono 6 volumi. Controlla un attimo, perché l'ultimo è diviso in 6.
1: Sono 7.
0: Quale ho mancato? L'ho elencato, allora, tutti, me ne manca uno. Allora, La pietra filosofale, il primo. Vediamo se ci troviamo.
1: Un attimo che sto cercando.
0: Vai, vediamo se... Allora, sicuro...
1: Allora, La pietra filosofale.
0: Esatto, poi La camera dei segreti, Il prigioniero di Azkaban, Il principe mezzosangue,
1: Calice
0: di fuoco, dimenticate, è vero, L'ordine della Fenice e Il principe mezzosangue.
1: E
0: i doni della morte, che è diviso in 2, è vero. Vabbè, l'ho letto qualche anno fa, però è bellissimo, me lo ricordo tutto.
1: Da rileggere allora.
0: Sì, sicuramente, mia figlia già me lo chiede.
1: Ok.
0: Quindi questo più che altro per i bambini, ma anche per gli adulti è bello, è un mondo magico. Poi, per chi ama l'ambito religioso, consigliere il libro di Padre Amort, L'ultimo esorcista, molto bello, un'intervista fatta a lui. Per chi ama un po' la politica, parliamo a livello più che altro, no, anche a livello mondiale, I Rothschild e gli altri di Pietro Ratto, un libro bellissimo che ti fa vedere da un punto diverso della storia chi sono i padroni del mondo che ci comandano come dei burattini. Per chi ama tantissimo i romanzi ne proporrei 2. Uno che è di una scrittrice straniera, Diana Gabaldon, Outlander, che in pratica tu vivi in 2 epoche. C'è questa signora sposata che vive in un periodo storico, poi all'improvviso si trova tipo in una sorta di Stone Age, ma non è Stone Age, con delle pietre, e si catapulta nel passato, nella Scozia del passato. Quindi è molto bello, e fa questo viaggio avanti e indietro e va a cercare negli archivi, quando ritorna, che fine fa l'amore della sua vita.
1: Ma non
0: che
1: spoilerare troppo.
0: Basta.
1: Però,
0: Il secondo, che proporrei, di un'attrice italiana, è di Stefania Auci, Leoni di Sicilia.
1: Sì, di quello che parlavamo la scorsa volta,
0: esatto,
1: vero?
0: Esatto, bellissimo, parla della famiglia Florio. Giusto, vedi che ben preparato. Ed è un libro molto molto bello, descritto benissimo, e veramente la sensazione di stare lì e di vedere come lavoravano, come era la vita una volta in Sicilia, e anche come erano i tessuti, le stoffe, la vita mondana, come anche la vita povera e i problemi che c'erano. Poi 2 un po' di sociologia, più che altro sociologia dei bambini. Uno è Libera i talenti del tuo bambino, di Francesca Valla, per i genitori che amano poter stimolare i bambini e aiutarli a seguire la propria strada, non la strada che hanno i genitori in testa. E l'altro, che è utile per tutti i genitori, Litigare fa bene, di Daniele Novara, come riuscire a gestire i conflitti che dovrebbero gestire i bambini stretti per aiutare a crescere. Quindi sono questi un po' i libri, perché poi io amo iniziare diversi libri e in base all'umore che ho in quel momento li leggo.
1: Ok, ricordiamo che poi pubblicheremo questi libri anche sui nostri canali social.
0: Va bene, soprattutto gli Harry Potter.
1: Li troverete lì.
0: Va benissimo. Adesso continuiamo con te, Giulia. Voglio sapere qualcosa che forse non tutti conoscono. Hai una passione, un'abitudine oppure una piccola mania che potrebbe sorprendere chi ci sta ascoltando?
1: Allora, io parto con la mia mania.
0: Sì.
1: Allora,
0: vai.
1: Mi piace che le cose siano organizzate e fatte bene.
0: Ma va?
1: È un po', diciamo, legata alla mia puntualità, alla mia creatività. Diciamo che preferisco prepararmi in anticipo piuttosto che fare tutto all'ultimo momento.
0: Però adesso devo spezzare una lancia a tuo favore e dico che questo è un grandissimo pregio che hai.
1: Sì, per me è una mania, cioè io ci tengo a queste cose.
0: Sì, perché
1: capito?
0: Poi per te si amplifica che tu devi riuscire a fare tutto anche in tempi a volte ristretti.
1: Sì.
0: Però quando si trovi in un gruppo tipo di organizzazione come sia la radio, l'oratorio, è sempre pronto e preparato, porta tantissime idee, quindi ha a che fare molto anche con la creatività che parlavamo prima, ed è realmente una persona preparata e puntuale, non si fa mai cogliere a dire boh, non so adesso quello che succede.
1: Beh, ti devo una cena allora.
0: Ma veramente, io faccio sempre la stessa roba, pagatemi le tasse, sono troppo cari in Svizzera.
1: No, grazie, scherzo. Grazie Cristina per questi complimenti.
0: No, sono sincera, la verità.
1: Sì, sì.
0: Altrimenti non te l'avrei detto.
1: Lo so, tu sei
0: sempre modesto.
1: Sempre sincera, anche perché io controllo i dettagli su tutto. Prima che qualcosa esce dal mio computer io devo essere...
0: Sì, e poi lui non fa scoprire... Io sono una che chiacchiera tanto, quindi se uno mi chiede, ah sì, è così, Giulio no, segreto di Stato, mi sembra che lui fa parte del KGB, ma sei sicuro che non ci facevi parte? Segreto, se provo a chiedergli, ma come lo fai? Non te lo posso dire, non te lo dico.
1: No, ma finché io te lo spiego, te lo dico,
0: vabbè,
1: te lo
0: vabbè.
1: Rispiego, lo faccio io.
0: Va bene, ho capito, dai, a posto.
1: E taccio. Tu Cristina?
0: Allora, non sembrerebbe, non no. È la puntualità assolutamente, okay. No, ci mancherebbe. Allora, io adesso con gli anni l'ho smussata in seguito a alcuni avvenimenti che poi un po' ti cambiano la vita. Io ero maniacale in passato, allora nessuno, una cosa che io non prestavo mai niente, ero gelosa delle mie cose e una cosa che io proprio ci tenevo tanto, i miei libri. Cioè una volta mi ricordo che lo prestai ad una mia amica, il giorno dopo le dissi, sempre questa famosa Simona, sì, dell'autobus, le dissi, l'hai finito il libro? E lei mi fa, Cristi, me l'hai dato ieri, come faccio a finire un libro di 200 pagine in una serata? E poi si era scocciata e ho detto, ho capito, te lo ridò. Uh-huh. E lo chiedo a un'altra amica nostra perché mi fa venire l'ansia. Io proprio, poi perché io amo sottolineare sui libri, scrivere i commenti all'inizio, alla fine e tutto, oppure le mie impressioni se mi rivedo in quel modo. Sì. E sono comunque anche verso l'ordine. Se mi spostavano una cosa da com'era, oppure se mia sorella si rubava una maglietta per metterla senza chiedermi il permesso ed era il colore come io non l'avevo messo, io me lo ricordavo.
1: Okay.
0: E poi là succedevano le mille guerre, oppure se le cose sul banco della scuola non erano sistemate. A casa anche sono molto ordinata. Adesso con i libri, da quando c'è l'aria, ho lasciato andare, per esempio se li apri, li fai, mi fa piacere, questa cosa l'ho eliminata. Però la precisione in casa, se io ho l'ordine, il disordine, non mi riesco a concentrare. Prima devo mettere tutto in ordine
1: e
0: poi devo fare, altrimenti mi sento irrequieta, inizio a essere nervosa.
1: Capito?
0: Non avresti mai pensato?
1: No.
0: Però si vede che sono anche precisa nelle cose.
1: Mi stai
0: strabiliando stasera. Ma dai!
1: Dai, adesso ascoltiamo un brano uscito un mese fa, i due artisti che hanno collaborato per la prima volta insieme. Il brano si intitola Meraviglioso Errore ed è un pezzo che racconta un amore imperfetto, fatto di fragilità e incomprensioni. La canzone è stata scritta da Gianna Nannini insieme a Bruno Rissas, con l'aiuto di Antonio Di Martino. Quindi buon ascolto con Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale.
1: Ma d'altronde. Adesso, dopo questa bellissima canzone, parliamo di ricordi, Giulio. Se potessi rivivere una giornata della tua vita esattamente come è stata, senza cambiare nulla, quale sceglieresti? E soprattutto, visto che stiamo comunque in radio, una canzone che associ immediatamente a questo momento importante della tua vita e un'altra che associ nel periodo che stai vivendo adesso e perché?
2: Allora, senza dubbio sceglierei il giorno del mio matrimonio con mia moglie Francesca, che saluto.
1: Ciao Francesca.
2: È stata una giornata piena di emozioni, uno di quei giorni che passano talmente fretta che non te ne rendi nemmeno conto, cioè tante ore, tanti giorni per organizzare, poi voilà, passa come niente, come niente. Poi, se potessi rivivere un altro momento, ovviamente la nascita di Niccolò e Thomas, che sono ricordi che rimangono indelebili. Invece per la musica mi associo a un momento importante, cioè mi ricollego al matrimonio, perché io che amo solo te, perché è la canzone che ho ballato con Francesca al nostro matrimonio. Ma anche Io vagabondo dei Nomadi, che mi ricordano i viaggi in macchina con i miei genitori. Quelli sì, sono bei ricordi.
1: Beh sì, quelli sono ricordi che restano indelebili, sì, nella vita.
2: E invece è una canzone che rappresenta il momento di questa, della vita, della mia vita, io direi Che vita meravigliosa di Diodato, perché ci sono problemi, ci sono tante cose, ma nonostante tutto la vita ha sempre qualcosa di bello da offrirci, anche nelle cose peggiori, diciamo. Vero. Qualcosina c'è sempre.
1: Vero, un insegnamento, qualcosa che ti lascia,
2: sì,
1: c'è
2: sempre.
1: Concordo Giulio.
2: E tu invece,
1: io non,
2: Cristina?
1: Ti copio, però purtroppo,
2: ecco,
1: se ci sono alcune cose simili non è colpa mia.
2: Nemmeno mia.
1: Ecco, no, perché dopo tu subito mi additi, mi hai copiato. Allora, allora, un momento che vorrei rivivere anche per me è stato il matrimonio con mio marito. Mm-hmm. È stato tutta la preparazione prima, come l'abbiamo vissuta, il giorno del matrimonio che è volato troppo velocemente, lo rivivrei altre 2000 volte. Veramente è stato un momento magico, fantastico, bellissimo. E poi la nascita di mia figlia, giustamente Ilaria. E forse anche il momento in cui, quando ero a casa mia, c'erano tutti i miei nonni vivi, anche mm-hmm. quello è un bellissimo momento, sì, un ricordo in cui dove rivivrei volentieri anche una sola serata. A volte, sai, mi capita di sognare quando stavamo tutti al tavolo insieme con le mie nonne e sembra che stai veramente lì, come se senti gli odori, i sapori, tutto, è qualcosa di impressionante. Le canzoni Giulio, allora, siamo sposati, Copiona, in anni diversi. In, sì, che anno ti sei sposato?
2: 2016.
1: Ecco, io 2018, più tardi di te.
2: E quindi hai copiato?
1: No, no, ho copiato, manco ti conoscevo. Allora, io ho dedicato il giorno del matrimonio, che mio marito non lo sapeva, la canzone Io chiamo solo te a lui.
2: Wow.
1: E gliela dedico, lo vedi ogni tanto, gliela ridedico alla radio. E quindi quella canzone, e poi Come una favola di Raff, che mi ha dedicato lui, che è fantastica. E un'altra canzone. Il momento di adesso non lo saprei descrivere, perché forse lo metterei con una musica classica, non lo so, che sale e scende. E altrimenti un'altra canzone bellissima è Fiori di maggio.
2: Sì. Non so se Fabio Concato.
1: Bravo, Fabio Concato. È una canzone che io da quando mia figlia è nata gli cantavo sempre. E quindi queste sono le mie tre canzoni che mi piacciono in assoluto, ma poi ce ne sono tantissime altre. Ma queste sono quelle un po' più importanti per me.
2: Ok.
1: Allora Giulio, adesso passiamo ad un'altra sfera importante della vita, non solo la famiglia ma anche le amicizie, che fanno da contorno. Nella vita incontriamo tante persone, alcune per poco tempo e altre che restano invece. Qual è una qualità che per te non può mai mancare in una vera amicizia?
2: Vabbè, sarà scontato perché lo dicono tutti, ma la sincerità e la lealtà. Io diciamo che preferisco un amico che mi dica le cose in faccia piuttosto che qualcuno che davanti si comporta in un modo e poi sparla alle spalle. Ce ne stanno tanti, diciamo, che poi alla fine non li chiamerei nemmeno amici, ma conoscenti,
1: esatto.
2: E poi credo che nella vita i rapporti cambino, Cambino perché un amico, io dico sempre questa frase, un amico può diventare un semplice conoscente e un semplice conoscente può diventare davvero un amico. Questa è una frase a cui tengo particolarmente perché è la verità.
1: Sì, concordo, perché le amicizie si evolvono anche in base al vissuto del momento, esatto, alla situazione, e a certi momenti veramente ti accorgi e dici un'amicizia si è rotta, siamo diventati due strani, prima abbiamo vissuto anni intensi insieme e sì, è così.
2: Purtroppo,
1: e fa parte della vita.
2: Sì.
1: È il cambiamento, cioè forse loro cambiano e noi restiamo, o noi cambiamo e loro restano, e le direzioni sono diverse.
2: Sì, alla fine diciamo che non conta quanto tempo conosci una persona, ma come quella persona sceglie di esserci nella tua vita.
1: Sì.
2: Nel bene e nel male.
1: Concordo.
2: E tu? Concordi?
1: Sì, concordo in quello che hai detto tu. Negli anni sono un po' cambiata. Prima l'amicizia per me era fondamentale, era al primo posto, quasi al primo posto della mia famiglia di origine, quando eri più ragazzo, così. Avevo le amiche strette, quelle due, tre, e poi avevo le diverse amicizie per uscire, per fare. Anche io noto, concordo con la realtà. Poi dipende sempre che amicizia è. Certo. Perché io dalla mia cara amica pretendo la realtà e la sincerità, anche se per me è una verità scomoda in quel momento. Negli anni anche si sono evolute le amicizie, ho conosciuto nuovi amici tipo te, Anna Rita, come tanti altri, non solo colleghi della radio ma anche amici. Però più passa il tempo e più trovo come vero ed unico amico il mio marito, io l'ho sempre detto. Forse un bene come un male, perché non si sa mai nella vita, certo, quello che succede, però io so che con lui posso parlare di tutto senza avere problemi, dalla cosa più brutta alla cosa più bella,
2: e senza essere giudicata.
1: Sì,
2: quella è la cosa più,
1: e so che mi dice tante volte le cose che io non sopporto sentirmi dire per la verità e quindi per questo è la persona che, ecco perché poi ti senti completo a volte, perché dici c'ho comunque tutto. Però da premettere, ho tanti amici in generale, c'ho amici più stretti come tu anche ben sai, e quelli sono anche importanti perché fanno parte anche. Ok, chiudo, e adesso passiamo con un brano, Giulio, dedicato appunto all'amicizia.
2: Io passerei, io passerei alle altre domande, Cristina.
1: Ah, ok,
2: perché,
1: vai.
2: Perché abbiamo un po' di tempo ancora e la canzone la mettiamo alla fine.
1: Va benissimo.
2: Allora, se dovessi dire qualcosa alla Cristina di 20 anni fa, cosa diresti?
1: Arrabbiati meno per cose che non servono, non litigare facilmente se qualcuno ti dà fastidio, se un amico vedi che si comporta male lascialo andare, è uguale, non portarci rancore, e cerca di trovare la tua strada, comunque alla fine l'hai sempre trovata, vuoi o non vuoi, ti sei persa qualche volta per strada come un po' tutti, però l'hai trovata. E no, gli direi comunque che nonostante tutto sei una grande. Scherzo.
2: E io gli direi abbi più fiducia in te stesso e non avere paura di cambiare, perché saranno proprio le esperienze,
1: vero,
2: sia quelle negative che quelle positive, che farà, che ti renderanno la persona che sono
1: che sei
2: oggi.
1: Vero, concordo. E adesso?
2: Musica. Noi vi aspettiamo nella seconda ora. State qui con noi.
1: Per un altro tema molto interessante. Buon ascolto, ci vediamo dopo le news.
3: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto. Giuro, ti ho visto il nostro bar. Hanno stravolto tutto,

0: Ed eccoci alla seconda ora con Italo Munot su Radio Munot. Vi terremo compagnia fino alle ore 21. Ai microfoni Giulio e Cristina.
1: Scusate, ma questa sera mi è presa così. Sai, noi abbiamo parlato un po' di noi, sì. Ai microfoni Giulio e Cristina.
0: Ma dietro le quinte.
1: Dietro le quinte. È partito comunque una serie di svariati aneddoti che abbiamo iniziato a ridere, appunto anche perché abbiamo parlato proprio con voi del conoscerci meglio, giusto?
0: Esatto, esatto.
1: Ecco, quindi vorrei dire giusto spendere due parole, perché tornando a noi due, Giulio, dopo Dimmi. Tutto il tempo passato insieme, c'è una qualità che apprezzo di te e tu di me che non ci siamo ancora mai detti.
0: Allora parto io, Cristina.
1: Vai.
0: Allora, Cristina, di te apprezzo molto il tuo essere solare e positiva. Sei una persona curiosa, cioè nel senso che ti piace conoscere, scoprire, approfondire le cose. E credo che questo si veda anche nel modo in cui interagisci con i nostri ospiti in radio, volendo sapere sempre qualcosa in più di quello che loro dicono. E poi sei una persona che non si lascia abbattere facilmente dalle difficoltà, e lo sappiamo per bene. Cerchi sempre di guardare avanti con il sorriso, e questo ti fa davvero davvero onore, Cristina.
1: Grazie Giulio. Di te apprezzo soprattutto i momenti in cui siamo in radio, che ridiamo tantissimo.
0: Molto.
1: Come questa sera. E no, a parte quello, veramente apprezzo l'affidabilità. Sei una persona fidata, alla quale ci puoi confidare le cose, ed è presente non solo come amico nei momenti di divertimento, ma anche come amico nei momenti del bisogno. È una persona che riesce a sviluppare dei progetti che tu gli chiedi. Per esempio, io sono una che fa progetti, che ho idee, ma svilupparle per me è impossibile. Invece tu riesci a farlo, e sei una bellissima persona solare. Io ti trovo una persona molto aperta, anche se agli altri non sembri così a primo impatto.
0: Sì.
1: E poi ci troviamo molto bene, perché ci siamo trovati bene nel team io, tu ed Annarita.
0: È vero.
1: Perché non siamo solo colleghi, ma siamo anche amici, e quindi sono contenta di averti nel mio gruppo di amicizie più strette.
0: Grazie Cristina, anche io sono molto molto contento.
1: Ecco, però mo arriva la batosta, siamo pronti.
0: Eh sì, adesso cambiamo atmosfera, Cristina, perché andiamo alla scoperta di storie e curiosità sul mondo che ci circonda, perché ci sono tante cose che vediamo, diciamo, facciamo ogni giorno senza chiederci da dove arrivino o perché siano proprio così. Questa seconda parte, diciamo che a me preoccupa un po', Cristina, a te?
1: Sì, anche perché non so cosa mi aspetta, più che altro.
0: Diciamo che possiamo cavarcela, dai.
1: Sì, dai, io speriamo che me la cavo, come il film.
0: Io speriamo che me la cavo.
1: Esatto, ma non sarà un'interrogazione, stiamo tranquilli, almeno
0: meno
1: su
0: male.
1: Questo, Giulio. Niente voti, promossi o bocciati, io saprò sempre tutto e tu niente, anche se tu hai ragione dirò con ragione sempre. Io
0: grazie,
1: tranquillo.
0: Cominciamo benissimo, Cristina.
1: Ma alle donne bisogna sempre dire di sì.
0: Ovvio.
1: Ecco.
0: Altrimenti chi vi sente più?
1: Insomma, a parte questo, partiremo da domande semplicissime per scoprire cosa c'è dietro alle cose di tutti i giorni. Ci aspetta un viaggio piuttosto lungo, senza bisogno di prendere né l'aereo né il treno. Il filo conduttore sarà sempre lo stesso: partire da qualcosa che pensiamo di conoscere e provare a guardarlo da un punto di vista totalmente diverso.
0: Sì, esatto, Cristina, anche perché da una piccola domanda può iniziare un viaggio che ci porta molto più lontano di quanto pensiamo.
1: Infatti, allora direi che poi abbiamo parlato fin troppo. Giulio, adesso è il caso che tu inizi a dire come si chiama la rubrica di cui vorremmo parlare questa sera.
0: Allora, è una domanda semplice, ma che può portarci praticamente ovunque. E tu lo sapevi?
1: Wow.
0: Bella era?
1: Sì, ci manca soltanto la sigla sotto di Piero Angeli, Super Quark.
0: Sì, bellissima. La dovevamo mettere, guarda un po'.
1: Hai visto? La mettiamo dopo, perché per poter partire a affrontare questa sorta di quiz, diciamo,
0: sì,
1: ci vuole, Giulio, tanta calma
0: e sangue freddo.
1: Buon ascolto con Luca Di Risio.

0: questa bella canzone di Calma e Sangue Freddo, partiamo dal regno animale. Ma secondo te il polpo quanti cuori ha?
1: Allora Cristina, cominciamo malissimo.
0: No,
1: proprio
0: perché?
1: male, perché non ho la più pallida idea, però se è una curiosità vuol dire che non ne ha solo uno, vero?
0: Giusto, però potrebbe anche averne uno. Io posso anche in qualche modo cioè farti un trabocchetto, un tranello.
1: Allora, siccome tu sei molto furba, quindi non è uno.
0: Sono furba.
1: Io
0: aspetta,
1: sparo.
0: Che guarda che sigla t'ho trovato, te la devo mettere. Vai Giulio, sotto queste note puoi sparare la tua risposta.
1: Allora, io sparo il 2, il 3 e il 4.
0: Ecco, bingo. No, adesso parliamo con voce più seria. Diciamo che hai detto quasi la risposta esatta, ma imbrogliando un pochino i numeri, Giulio, perché il polpo ha ben 3 cuori.
1: Però l'ho detta, vai.
0: Sì, l'hai detto, ce l'hai messo in mezzo.
1: E vabbè, sempre lì, guarda.
0: Esatto, no, allora il polpo ha 3 cuori. Ma la cosa ancora più sorprendente è che non sanno tutti che questi 3 cuori non compiono tutti lo stesso lavoro. 2 si occupano di spingere il sangue verso le branchie, dove viene ossigenato, mentre il terzo lo distribuisce al resto del corpo. C'è un dettaglio molto più curioso però: quando il polpo nuota, il cuore che manda il sangue a tutto il resto del corpo smette temporaneamente di battere. E anche questo è un motivo per il quale il polpo preferisce molte volte camminare anche sui fondali marini, affinché anche questo terzo cuore,
1: sì,
0: possa continuare a battere.
1: Nei documentari si vede molto che
0: sui fondali, sì, si trova lui. Ti è piaciuto di la vita la sigla di Super Quark?
1: Molto.
0: Lo sapevo.
1: Ci fa molto, come si può dire?
0: Super Quark. Lo sapevo. Fa molto Super Quark. Giulio, dimmi un pochettino tu. Ah, no, te lo chiedo anche un'altra cosa, sempre sul
1: che
0: polpo.
1: Che cosa? Io ero già pronto per la seconda domanda.
0: No, sempre il polpo, ascoltami. Abbiamo detto che ha quindi 3 cuori, giusto, ricapitolando?
1: 3 cuori, sì, giusto.
0: 3 cuori. Quanti cervelli?
1: Oddio, penso uno.
0: No.
1: 2.
0: No, ma non è la domanda
1: 3.
0: Dei cervelli,
1: ah, okay.
0: Non te la dico. Che colore ha il sangue, il polpo?
1: Tararadà.
0: Ti risponde però, che fa tararadà.
1: Non lo so, mi
0: prova,
1: preoccupo.
0: Prova, buttati che morbido. Pensa un po', è un animale abbastanza reale.
1: Ah,
0: è intelligente.
1: Ok. Allora, ha sangue blu?
0: Esatto, ha realmente sangue blu. Non solo per modo di dire, come dicono i reali. E perché blu? Perché per trasportare l'ossigeno utilizza l'emocianina, una proteina che contiene rame. Ecco perché ha il colore blu anziché rosso come il nostro.
1: Allora diciamo che con le curiosità, 3 cuori, sangue blu, direi che abbiamo iniziato bene. Altro, diciamo che non è tanto una creatura normale, dai.
0: No, era già un po' difficile da capire,
1: sì.
0: Oltre ad essere un animale molto intelligente, era già non così facile.
1: Però adesso vorrei mettere una bellissima canzone dal titolo Il cerchio della vita.

0: Allora, bellissima canzone di Ivana Spagna.
1: Che la segniamo ancora in sottofondo.
0: Sì, esatto. Prima ridevamo con Cristina perché c'è una curiosità
1: che ha trovato Giulio,
0: che ci fa molto ridere.
1: Sì, lui mi ha fatto solo la domanda, e già la domanda a me fa ridere, quindi non oso immaginare la risposta.
0: Allora, io la domanda non te la dico proprio.
1: No.
0: Io parto direttamente, altrimenti cominciamo a ridere.
1: Perfetto.
0: E non finiamo più.
1: Se lui ride, io lo stop e continuo, non vi preoccupate, è okay. Tutto normale.
0: Allora, c'è una tartaruga che si chiama tartaruga del fiume Fitzroy, vive in Australia ed è in grado di assorbire una parte importante dell'ossigeno presente nell'acqua attraverso la cloaca, l'apertura posteriore utilizzata anche per l'eliminazione dei rifiuti della riproduzione, quindi possiamo dire il popò.
1: Esatto.
0: All'interno possiede particolari strutture ricche di vasi sanguigni che permettono lo scambio di gas con l'acqua. Questo adattamento le consente di rimanere sott'acqua per periodi molto lunghi senza dover continuare a tornare in superficie per respirare. Non significa però che abbia sostituito i polmoni. Possiede polmoni e respira normalmente aria, ma può integrare la respirazione con questo straordinario sistema.
1: Cioè, come se fosse una sacca apposta per respirare sott'acqua.
0: Sott'acqua, sì.
1: Ok, è geniale la natura, se
0: quindi
1: ci pensi.
0: Sì, possiamo dire che respira dal sedere. Scientificamente è un po' brutale, ma non è completamente sbagliato.
1: No, perché quello lo usa come se fossero delle branchie per andare sotto in apnea.
0: Esatto.
1: E poter nuotare più a lungo. Perfetto, e allora dopo questa bella notizia che ci ha fatto sbellicare dalle risate prima
0: sì.
1: di arrivare, ecco perché eravamo un po' tutti confusi, noi partiremo con un'altra bella canzone. Che ne dici, Giulio?
0: Vai.
1: Vai, Edoardo Bennato, Ma che bella città.

0: Allora, Bennato è sempre un fantastico cantautore, si riconosce, sì, da un chilometro la sua voce. Ma torniamo nel regno animale di Super Quark.
1: Vai.
0: Giulio, secondo te qual è l'animale più velenoso del mondo?
1: Allora, io direi un serpente.
0: No. Un serpente?
1: No.
0: No, tu hai detto un serpente, sembrava che volevi aggiungere qualcos'altro.
1: Allora, io faccio così: un serpente, magari un cobra, oppure un ragno.
0: E dove viverebbe secondo te questo animale velenoso?
1: Nella foresta amazzonica.
0: No. Invece no.
1: Ok.
0: Nuota nel mare, fai attenzione quando vai al mare prossime d'estate.
1: Va bene.
0: È la medusa scatola australiana, la Chironex fleckeri, ed è, spero si pronunci così, ed è considerata tra gli animali marini più velenosi. I suoi tentacoli sono ricoperti da minuscole cellule che al contatto rilasciano un veleno potentissimo. Nei casi più gravi può colpire rapidamente il cuore e il sistema nervoso, e si trova nel continente per me più pericoloso al mondo, che non ci andrei mai, e meno abitato al mondo. Capito qual è?
1: Nel continente
0: nero, parabolzibo, alle palle del Kilimanjaro.
1: Nell'Australia?
0: In Australia, ah, okay, esatto. Lì si trova.
1: Ho paura di dire le cose perché posso sbagliare.
0: No, nell'Australia settentrionale, no, non c'è né giusto né sbagliato. Nell'Australia settentrionale e
1: veramente c'è il giusto e c'è lo sbagliato.
0: Sì, no, era per dire che stasera finisce bene. Era per dire, non è che stiamo facendo qua interrogazioni, sono cose che non è che le sappiamo all'ordine del giorno. Giustamente, okay, in quel senso, okay, mi sono espressa male, ragione. E adesso invece direi di continuare, dopo aver visto che in Australia è tutto un po' così pericoloso. Campari Soda, buon ascolto.

0: te.
1: E adesso, Cristina, ho una curiosità che a questo orario piace tantissimo a me, quindi si parla di cibo. Si parla della regina, la pizza margherita.
2: Viene fame a quest'ora, Giulio.
1: Allora, Cristina, sai perché si chiama così? Tu da Casertano dovresti saperlo, dai.
2: Sì, lo so. La storia più famosa ci porta a Napoli, però non ricordo esattamente l'anno quando il pizzaiolo Raffaele Esposito avrebbe preparato una pizza per la regina Margherita di Savoia.
1: Bravo.
2: Visto?
1: Wow. Allora, con l'anno ti aiuto io perché io mi sono preparato.
2: Bravo, perché l'anno non lo so.
1: Ok, era il 1889.
2: Ah.
1: E quali erano gli ingredienti?
2: La bandiera italiana.
1: Cioè?
2: Cioè c'era pomodoro, mozzarella e basilico.
1: Rosso, bianco
2: e verde.
1: Brava.
2: Esatto.
1: Proprio secondo come la bandiera italiana.
2: Esatto, e secondo la tradizione la regina l'apprezzò così particolarmente che la pizza prese appunto il suo nome, Margherita.
1: Anche se va detto che pizze con ingredienti simili esistevano già prima, quella del 1889 è soprattutto la storia più famosa legata al nome Margherita. Comunque parlare di pizza a quest'ora viene fame.
2: Sì, ma ti do una buona notizia. Perché abbiamo scelto questa cosa? C'è sempre un fine. Perché abbiamo la possibilità di provare a gustarci una vera pizza napoletana.
1: A qui... farla, a prepararla.
2: Esatto, e per questa curiosità l'abbiamo scelta perché tu adesso farai sentire qualcosa. Jingle.
3: Un nuovo appuntamento in arrivo. E tu, ci sarai?
1: E segnaliamo questo appuntamento a Geilingen, il maestro pizzaiolo Ciro Giordano propone il workshop L'arte di fare la pizza, dedicato a chi vuole scoprire tecniche e segreti per preparare un'autentica pizza italiana. Il prossimo appuntamento dedicato alla pizza senza glutine è il sabato 5 dicembre. Gli appuntamenti invece per la pizza napoletana sono sabato 10 ottobre, sabato 24 ottobre e sabato 7 novembre. I corsi si svolgono dalle ore 10 alle ore 16 in piccoli gruppi da 3 a 5 persone, alternando teoria e pratica. Per informazioni e iscrizioni potete contattare direttamente il maestro pizzaiolo Ciro Giordano allo 0049 173 146 4206. Un appuntamento, direi, Cristina, da segnare in agenda.
2: Esatto, anche perché imparerete tantissimi segreti, tante curiosità che nonostante tutti noi facciamo la pizza in casa, scopriremo cose che non avremmo mai pensato di farle.
1: Esatto.
2: Ma adesso diamo una piccola canzone.
1: Vai.
2: Che dici? Allora, Allegra di Briga. Buon ascolto.

0: Cristina, cambiamo completamente argomento. Dalla pizza passiamo ad un altro appuntamento da non perdere in arrivo. Però prima una curiosità.
1: Vai, dimmi.
0: Chi ha inventato l'oratorio?
1: Ok, se fai una domanda del genere, molti potrebbero risponderti Don Bosco. Giustamente.
0: Sì, diciamo che è il primo nome che viene in mente quando si pensa agli oratori ragazzi.
1: Esatto.
0: Ed è una risposta molto comprensibile perché Don Bosco ha avuto un ruolo importantissimo. Ma in realtà dobbiamo tornare ancora più indietro, fino al 500.
1: Sì, perché prima di Don Bosco, realmente, se non erro, c'era San Filippo Neri, che a Roma organizzava incontri con giovani adulti unendo preghiera, musica, conversazione e momenti anche trascorsi insieme.
0: Esatto, ed è proprio da questa esperienza che nasce la tradizione dell'oratorio. Poi qualche secolo dopo arriva Don Bosco.
1: Che nell'Ottocento si sviluppa soprattutto l'idea dell'oratorio dedicato ai giovani. Un luogo sempre dove pregare, ma anche dove studiare, giocare e imparare a stare insieme.
0: Quindi possiamo dire che San Filippo Neri è all'origine della tradizione, mentre Don Bosco ha reso famoso e sviluppato il modello di oratorio che conosciamo ancora oggi.
1: E abbiamo fatto un piccolo viaggio nella storia.
0: E adesso possiamo passare al nostro prossimo appuntamento che ci porta alla missione cattolica italiana di Sciaffusa, dove troviamo l'oratorio San Carlo Acutis, un luogo dedicato soprattutto ai bambini e ai ragazzi, dove incontrarsi, stare insieme e condividere momenti di gioco, attività e soprattutto anche preghiera.
1: Allora vediamo subito quali sono i prossimi appuntamenti dell'oratorio San Carlo Acutis della missione cattolica italiana di Sciaffusa.
0: Esatto, il prossimo appuntamento è la settimana dell'oratorio, dal titolo Non fotocopie ma originali, da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre dalle ore 10 alle ore 16:30. 5 giornate di giochi, amicizia, condivisione e tante sorprese dedicate ai bambini dai 4 anni in su. La partecipazione, ricordiamo che è gratuita.
1: Esatto.
0: Domenica 18 ottobre, il gran finale alle 11, Santa Messa, a seguire pranzo insieme a bambine e ragazzi e genitori che hanno partecipato all'oratorio. Uh-huh. Per informazioni e iscrizioni potete contattare qui la mia collega Cristina Azzuè allo 078 810 4004. Le iscrizioni sono aperte fino al 6 ottobre. Ripeto il numero.
1: Vai.
0: 078 810 4004.
1: E spero che vedete in tanti, perché sarà una settimana ricca di nuove curiosità, nuove cose da imparare e tante attività che proporremo ai vostri bambini.
0: Esatto. E ricordiamo che l'oratorio non si ferma solo a questa settimana, ma ci sarà durante tutto l'anno, una volta un sabato al mese.
1: Esatto.
0: Con tanti vari appuntamenti.
1: Giusto, poi seguiranno i volantini e che li pubblicheremo sia nel nostro sito canale Instagram che sul nostro canale WhatsApp. Ritroverete giustamente anche chi partecipa alle sante messe in chiesa oppure sul sito della Missione Cattolica di Lingua Italiana di Sciaffusa.
0: Benissimo, adesso Cristina, una canzone che dà il titolo alla prossima curiosità. Vulcano. Francesca Michelin.

0: Allora, Cristina, dato che tu sei una persona molto intelligente, secondo te, dopo questa canzone della Michelin,
1: Di
0: di
1: cosa
0: cosa
1: parliamo?
0: parliamo?
1: Di nuvole.
0: Brava, complimenti.
1: Vero? No, di
0: No.
1: vulcani, scherzo.
0: Sì, parliamo di vulcani perché se io ti dicessi nomina un vulcano italiano.
1: Allora, il primo che mi viene in mente è giustamente il Vesuvio, perché è vicino nelle mie zone. Poi
0: Esatto.
1: ci sono altri due vulcani famosi in Italia, tra cui l'Etna e lo Stromboli.
0: Esatto,
1: Però,
0: però.
1: conoscendoti, se mi poni una domanda del genere, giustamente l'argomento non riguarda né il Vesuvio, né l'Etna, né lo Stromboli, ma c'è qualcos'altro che bolle in pentola.
0: Esatto, però c'è un altro vulcano. Però ti do qualche indizio in più.
1: Dimmi,
0: Che
1: vediamo se ci
0: sicuramente
1: riesco.
0: tu questo vulcano lo conoscerai perché è anche dalle nostre zone. È un vulcano enorme che si trova in Italia, ma che non possiamo vedere perché è completamente nascosto sotto il mare.
1: Sì, ho capito qual è, perché ultimamente sta facendo molto parlare di lui e parli del Marsili, giusto?
0: Ecco, brava, brava, brava. Sapevo che eri molto preparata.
1: Sì, su questo sì.
0: E secondo me è una delle curiosità più interessanti da raccontare, perché il Marsili non è conosciuto da tutti, eh? È un enorme vulcano sottomarino attivo che si trova nel Mar Tirreno meridionale e pensa che viene descritto dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia come il più esteso ed elevato vulcano attivo del Mediterraneo e d'Europa.
1: Sì, e secondo me tantissime persone non lo sanno, magari conoscono benissimo il Vesuvio, l'Etna, lo Stromboli, ma non hanno mai sentito parlare del Marsile. Devo essere onesta, fino a un paio di mesi fa nemmeno io conoscevo la sua esistenza.
0: Ok.
1: E poi di recente mi ero informata ed è uscita. E infatti è un vulcano gigantesco che abbiamo praticamente sotto il nostro mare.
0: Si pensa che è lungo circa 70 km e largo circa 30. La base si trova a circa 3.400 metri di profondità e la parte più alta del vulcano arriva fino a circa 508 metri sotto la superficie del mare.
1: Cioè, per capirci, noi nuotiamo e sotto di noi a 508 metri c'è la punta di questo gigante.
0: Esatto, mentre tu sei sul tuo jet privato a prenderti il sole,
1: Una parvartella.
0: sotto di te c'è un bel vulcano.
1: Diciamo, quest'estate che sono stata in Sicilia e mi sono fatta la traversata dello stretto di Messina, lì sotto, in teoria, c'era il Marsili.
0: Eh sì, allora diciamo che in teoria è un vulcano attivo, sì, ma bisogna stare attenti a non intraprendere questa parola
1: In modo
0: attivo, cioè
1: sbagliato.
0: sì, attivo non significa che stia per eruttare domani o tra una settimana. Le eruzioni più recenti conosciute risalirebbero a qualche migliaio di anni fa e oggi vengono osservati soprattutto fenomeni come il degassamento sottomarino e piccoli eventi sismici. Quindi niente panico, Cristina, eh?
1: Sì, infatti, perché è diventato famoso più che altro, perché se ne è parlato molto, non è appunto per le eruzioni imminenti. Allora, un problema è che viene monitorato, per esempio, costantemente l'Etna, lo Stromboli e il Vesuvio, perché il Vesuvio è uno dei vulcani abbastanza pericoloso, visto che da troppo tempo sta riposando e potrebbe creare dei grandi danni. L'Etna, la cosa buona è che sfocia costantemente.
0: Esatto.
1: Il Marsile, invece, non essendo così conosciuto, viene anche poco monitorato e il suo problema più grande non è tanto un'eruzione, ma quanto il crollo che si può verificare delle pareti sue ai lati del vulcano del Marsili. Ipotizzano che giustamente si dovrebbero fare più controlli, perché se dovesse realmente crollare una massa così enorme di roccia al lato di questo
0: Si
1: vulcano,
0: potrebbe creare anche uno tsunami.
1: esatto, potrebbe arrivare fino alle coste della Campania,
0: Sì.
1: coprendo Sicilia, Calabria, Puglia. Non vogliamo essere catastrofici questa sera, no. Comunque si parlava, ascoltavo queste notizie in generale, uno non deve subito essere catastrofico, perché anche, per esempio, il Vesuvio dicono che ha un'eruttibilità eminente, però l'eminenza naturale non è come la nostra, umana, quindi potrebbe essere l'eminenza anche fra 100 anni, io mi auguro anche fra 200, 300.
0: Manca tra mille.
1: Anche fra 1.000, ma non adesso. Quindi niente panico, però è una curiosità che a noi ci piaceva farvi conoscere,
0: Esatto,
1: giusto?
0: esatto, esatto.
1: Ok, ma adesso Giulio, prima di passare alla prossima curiosità, vogliamo ascoltare un altro brano?
0: Vai, che brano
1: Vado.
0: è?
1: Questo brano è bellissimo, perché è un brano di Mina.
0: Sì.
1: Rifatto da Nek, rifatto anche dalla rimedizione di Amici, da non mi ricordo lei come si chiamava, e c'era anche Antonio Baldi, se non
0: Ok.
1: erro, ed è Se telefonando. Buon ascolto.

0: Allora, canzone bellissima, Menek piace, devo dire che l'ho rivalutato negli anni, Nek, come cantante, però, la versione di Mina è...
1: Sì, Mina è
0: ineguagliabile. Ma passiamo ad un'altra curiosità, a proposito,
1: Se telefonando.
0: Ecco che riparte la sua dote canora.
1: Potessi dirti addio.
0: Io lo direi subito, non ti preoccupare. Cosa pensi, di cosa parleremo, Giulio?
1: Del telefono?
0: Ci sei vicino, ci
1: serve.
0: Chi
1: ha inventato il telefono?
0: No.
1: No.
0: Una situazione che conosciamo tutti. Ci serve il telefono come mezzo di comunicazione, quindi c'entra anche un po' il telefono. Ma quando squilla il telefono e guardi chi ti sta chiamando, è un numero italiano, visto che noi stiamo all'estero.
1: Okay.
0: E secondo te la prima parola che dici qual è?
1: Pronto?
0: Pronto sì tu, esatto.
1: Ok, pronto?
0: Esatto, una delle spiegazioni più diffuse del perché diciamo tutti pronto, perché qui in Svizzera si usa dire il cognome della persona che è dall'altra parte dell'apparecchio, ci riporta, pensa, indietro ai primi tempi della telefonia, quando le chiamate non erano automatiche come oggi, c'erano i centralinisti e non dovevano dovevano collegare manualmente le due linee, cioè la chiamata non avveniva tra me al centralino, il centralino mi metteva con lo spinotto dall'altra parte dove dovevo andare. E una volta stabilita la comunicazione, pronto indicava che il collegamento era pronto e potevamo iniziare la conversazione.
1: Allora, questo posso dirlo che la sapevo, Cristian, l'ho studiata a scuola.
0: L'hai studiata a scuola?
1: Sì.
0: Io mi sono informata di recente, non me la ricordo. Cioè, sapevo
1: questo lo sapevo io.
0: Allora, io del centralino lo sapevo. Mi ricordo anche i vecchi film quando vedi il centralino, tutte quelle donne con cui gli spinotti che attaccavano e staccavano. Però non sapevo dell'origine del pronto, sono sincera.
1: Sì, anche perché il pronto era la linea è pronta? Possiamo
0: è
1: parlare.
0: Vero.
1: Quello era il. Ma tu te lo ricordi il telefono senza fili?
0: Sì, quel gioco, sì.
1: Sì,
0: che poi alla fine partiva una parola.
1: No!
0: Il bicchiere con dietro il filo di lana che collegava l'altro bicchiere, lo spago.
1: Sì, ma tu ti mettevi magari a 10 metri e si sentiva.
0: Sì, è vero.
1: Giochi che non si fanno più, lo devo fare con i miei figli.
0: Lo possiamo proporre all'oratorio.
1: Brava!
0: Visto, vedi, vengono sempre idee. E allora, Giulio?
1: Allora, diciamo che oggi il pronto c'è ancora,
0: sì.
1: C'è ancora, però diciamo
0: ha
1: che
0: un altro significato.
1: Sì, con le videochiamate ormai si va nell'altro emisfero.
0: Ma tu ci hai fatto
1: in due secondi.
0: Sì, a parte quello, quindi le distanze sono accorciate,
1: sì.
0: Ma ci hai fatto anche caso che è più difficile chiamare adesso una persona. Prima ad un amico lo telefonavi senza problemi, non ti creavi problemi. Adesso è come se devi avere una spinta maggiore per dire lo chiamo. Di solito mandi sempre un messaggio, un audio,
1: è
0: come se si fosse un po' interrotta quella conversazione umana tra persone.
1: Anche perché pensi, magari con un messaggino se sta facendo qualcosa non lo disturbo, invece chiamandolo, magari
0: forse lo disturbo, ma le persone non hanno neanche ultimamente piacere tanto alle conversazioni.
1: Sì, concordo.
0: Peccato, perché io mi ricordo quando ero ragazza, penso anche tu, a volte ci ripetevamo i programmi della scuola per interrogazione al telefono, i genitori si arrabbiavano che la linea era occupata costantemente. E già, comunque, il telefono è un ottimo utilizzo, potremmo farne, ma bisogna fare attenzione ai tempi d'oggi, quindi limitarlo alle cose utili e alle cose importanti, tipo se uno ha qualcuno all'estero, tipo noi italiani o altre nazionalità, per potersi sentire con i propri cari.
1: Sì, quello diciamo che è una cosa molto importante.
0: Esatto, ma ridurlo in maniera in parte minima, ma penso che la nostra trasmissione sta per giungere al termine con il telefono.
1: Sì, perché adesso vogliamo mettere musica.
0: Sì, purtroppo la nostra trasmissione sta giungendo al termine con voi. Queste due ore sono volate, scusateci le risate, ma noi vi diamo appuntamento sempre qui con noi il 13 ottobre, stesso posto, stessa ora, con Cristina
1: e Giulio,
0: che vi salutano con un caloroso
1: ciao!